persona probabilmente, Señor. Hacer que trone gracia en confianza y fe. Que Dios que avisa pidi, busca y bati, un Dios real con su palabra así, amén. Y con tú lo que dice está así. Y obviamente, Señor, riba buena palabra, riba buen mandato, buena invitación. E pueblo que exclama na bo nanga pidi Señor nanga rogue nanga bati. E bo palavra de bisa nos kuna insa kare mira nabo. E nan carga da radiante. E ningun ku buscabo su carlo ke da decepciona. Mi bon Dios ave mainta. A orte ne compasión misericordia di cada un ka suplicaba a cada un ku arroga nabo. A bo saki go ta bon panan. E la cadena di comprendere che vuoi dare lo che è buono, vuoi contestare lo che è buono, e direzione che vuoi tomare, il momento che vuoi tomare, il stile che vuoi tomare, Signore, è un buon. Posso conoscere ave mañana, e mattina, e algo mi vuoi contestare nel quadro di eternità, Signore. Posso dare uno sforzo e grazia per accettare la maniera che abbiamo guia. Per conoscere il deseo, vuoi conoscere l'angelo nel corazon, Signore. Vos conocenos obviamente para primitirnos con lo que inclinamos rey y escúchanos danos bendición a vos pueblo obviamente y ahora inspiranos por la inspiración de vos palabra en el nombre de Jesús, amén.

si Dios me stiera scoi parlamentario, si Jesus me stiera vota, pa qua partire, pa quem le vota, le busca qualidad nan segun su proprio corazon. Anto si Dios ta cu un pueblo, mi che bisab un pueblo te bendiciona. E si non por scoi, Dios ta buti, Dios se quitarei. Bendiciona te pueblo por scoi, segun la volontà di Dios. E ovviamente non so se algún consejo non fuggi palabra di Dios del scogimento di leader non può un pueblo, representare non può un pueblo. Opine non no sa ainda che in dono per confianza democratico è importante ovviamente scuci e palabra di Dios sarebbe topico aquí. Riba è topico importante aquí e non tabai parta partidista e non tabai tapa promuovere ningún gente ni contra ningún gente. Per che voi di Dio, per noi scuccia, voi di Dio di assunto qui, instruinos. Tu lo stai scucciando ovviamente, perché bendiciona il corso, perché per noi assume scopo, come maniano subito il Signore, per stare junto con noi. Vai nel telefono e invita una persona per scuccia ovviamente. Se vuoi conoscere il mandatario, lì non chiama l'antambe, visto non scuccia ovviamente. Però chiama un ende, chiama 6-7 casi, visto non scuccia ovviamente. Dio su visione per un leader per corso. Dio si fisce un po' un governo per corso. Dio si fisce un po' un parlamento per corso. Che cosa Dio sta busca? Vai al telefono e invita un presidente per ascoltare ovviamente, non conosco.

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando